0: C'era mi massiva. Ma che sa che
1: ha fatto facile con la sera? Ma senza che di pina con le nidi.
2: E là.
1: E sa che non mi ha mai bene. E tu a casa di NBA. E sa che l'ultimo che sai che avè. Se sei risasso. Se sei la pirma di Dio.
2: La sai, Nico? E là.